il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di più.